0: Niente ci dividerà.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è,

0: cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: via ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: Sono le 2:56 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: interessi altrove.
1: Radio diffusione folklorica ora esatta.
2: Sono le 4:37.
3: Speaker slot machine.
4: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: ore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta. Ma che fatica, sono sempre stata una tipa.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.

0: diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

digging.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 7 e 10 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia, le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi, dicono. Con l'inasprirsi dello scenario in Medio Oriente, la difesa italiana valuta opzioni operative per garantire la sicurezza dei militari italiani e non è esclusa una ridislocazione dei contingenti. La politica guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al campo largo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. L'economia, il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario UE all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione dal bollo auto. Passiamo alla cronaca, alle indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente di 13 anni ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola in una chat avverte, poi guardate il TG. Il calcio in chiusura, l'Inter dà spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Venezia-Lazio finisce 0-2. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

0: Sono le 8:10.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

questo il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno

0: Davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.
1: Non puoi leggere dentro i miei occhi, non esistono i supereroi. Sto contando gli ultimi.
0: Basta andare oltre il cavalcavia.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e...

0: in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana. RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente 13enne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico, seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Una buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Fipilicoli a tratti tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione mare. Siamo al TPL per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. Dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana nuova con provvedimenti di mobilità segnaliamo quelli stradali in via Cavour, il ripristino di Chiusini in via Generale dalla Chiesa e via De Nicola e la riqualificazione di via dei Pilastri. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo. Alza

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
11: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Sì.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico, seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
5: Radio Diffusione Follonica.
6: Sono le 10 e un minuto.

0: l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica. Ariete, chi è alla ricerca di un'occupazione dovrebbe evitare di attendere passivamente che qualcosa accada. Sarà necessario muoversi, inviare candidature, cercare nuove strade e valutare anche possibilità che inizialmente avevate scartato. Toro, questa giornata può aprire davanti a voi scenari molto interessanti. Una persona vicina potrebbe presentarvi un'occasione da valutare con attenzione. Anche il cuore tornerà a battere. Gemelli, le coppie potranno ritrovare complicità e dialogo, mentre i single potrebbero accorgersi che qualcuno osserva con interesse i propri movimenti. Nel lavoro avrete le idee più chiare e individuerete con maggiore precisione i vostri obiettivi. Cancro, la vostra capacità di comprendere gli altri oggi sarà molto accentuata e vi permetterà di intuire facilmente esigenze e intenzioni di chi vi circonda. Anche l'energia non mancherà per affrontare gli impegni rimasti in sospeso. Leone, sul fronte lavorativo cercate di ridurre le distrazioni e di dedicarvi a una cosa per volta. La vita sentimentale mostra segnali incoraggianti. Se negli ultimi tempi ci sono state discussioni, finalmente troverete un punto di incontro. Vergine, dopo un periodo caratterizzato da apatia, stanchezza o scarso entusiasmo, qualcosa dentro di voi sembra finalmente essersi rimesso in movimento. Ritroverete quella curiosità che vi spinge a fare, sperimentare e cercare nuove soluzioni. Bilancia. Le vostre energie saranno in crescita oggi e ve ne accorgerete soprattutto se nelle ultime settimane avete modificato alcune abitudini. Chi ha iniziato a fare più movimento e ha deciso di prestare maggiore attenzione alla propria alimentazione si sentirà ancora più motivato. Scorpione, non serve avere fretta. Ciò che desiderate potrebbe richiedere più tempo del previsto, ma questo non significa che sia irraggiungibile. Continuate a lavorare sodo, a procedere con fiducia e determinazione. Sagittario, l'amore sarà uno degli aspetti più interessanti di questa giornata, soprattutto per le coppie che hanno voglia di ritrovare complicità e intimità. Nel lavoro si respira un po' di noia, avete bisogno di nuovi stimoli. Capricorno, il vostro motto dovrebbe essere quello di non rinunciare ad osare, anche quando le circostanze sembrano andare controvento. Se state valutando un acquisto significativo o una questione immobiliare, cercate di esaminare ogni dettaglio. Acquario, per chi lavora in proprio o opera all'interno di un'azienda privata, gli impegni potrebbero essere numerosi. In amore è richiesta maggiore attenzione da parte vostra, mentre i single potrebbero accorgersi dell'interesse di una persona piuttosto riservata. Pesci, prima di compiere il prossimo passo sarà indispensabile verificare che tutto sia davvero sotto controllo. Se dovete affrontare una questione delicata, non affidatevi soltanto all'improvvisazione. Oggi vi saluto con le parole di Julio Cortázar. In realtà le cose veramente difficili sono tutte quelle che la gente crede di poter fare in qualsiasi momento. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF Notizie.
3: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnaliamo in A1 la presenza di personale su strada tra Arezzo e Valdarno verso nord, in A11 la presenza di mezzi in lento movimento verso Pisa tra Prato Ovest e Pistoia, in A12 controllo della velocità tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo per chi viaggia verso Rosignano. Per il trasporto pubblico locale, Regione Toscana informa che per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi, dalla prossima settimana sarà possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana Info Servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Radiodiffusione Follonica, ora esatta.
6: Sono le 11:01.
7: Speaker slot machine.
8: Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

risposte e solo più domande. Ma se vero siamo ad analizzarle, domani non è nulla di importante. E questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante. Ogni mio dovere sembra interessante. Me l'hai insegnato tu, come fare la spesa e fare il bucato. Ricordo prima casa Milano, che era una stanza con lette d'armadio. Nel dubbio la tappezzassi di quadri, di tutti i baci dei concerti passati. Chiedevi vite in dettagli che io neanche pensavo essere interessanti. Mi hai insegnato che a Dio nemmeno ci credi, ma credi negli angeli.

addosso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 11:52 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Link e ZDU si contendono nel primo posto. Nel Mecklenburgo, SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12.30, Banoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Papà Noteale, l'occhito.
2: Cookie Soul.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: scienziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qui.

0: Sono le 12 e 42 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre e per errore lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dopo essere stato vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nel cortile di casa. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni scomparse due giorni fa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi il raduno di Pontida della Lega. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. I governatori leghisti Fontana, Fedriga, Fugatti e l'ex governatore del Veneto Luca Zaia sono arrivati insieme in chiusura l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze ancora a causa del traffico intenso, code tra Impruneta Greve Inchianti e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

l'eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: radiodiffusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 31 minuti.
3: Speaker Slot Machine.

0: torno da te.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone. Colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide Di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone Di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca Kiev. Oltre 1.100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Austria, quindicesima prova del mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e in pole a Spielberg. Semaforo verde alle 14. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.

0: diffusione follonica.
1: Benvenuto weekend.
2: Ben ritrovati amici all'ascolto, parte in questo momento l'ultima puntata di stagione di Benvenuto Weekend. E sarà una puntata speciale perché diciamo che sarà una vera e propria festa, ve lo posso assicurare. Io sono Alessandro Parodo, cominciamo.
3: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via

0: tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: alzare il volume. Purple Disco Machine and Kungs con Substitution. Diciamo che è un'ottima canzone di per sé, ma è anche un ottimo brano introduttivo a quello che sarà il primo spazio fisso di Benvenuto Weekend, ossia quello interamente riservato al DJ Vittorio Veneziano per la sua ultima sequenza mixata di stagione, ovviamente in soli 4 minuti. Però vi voglio ricordare che dalla prossima settimana e per tutta l'estate, quindi continuativamente, ci sarà il meglio di questa stagione gloriosa 2025-2026 fino all'inizio della nuova, ossia la 2026-2027. Quindi per riepilogare, durante l'estate il meglio di Benvenuto Weekend, naturalmente sulla vostra radio preferita. Quindi lascio spazio al DJ Vittorio Veneziano per la sua sequenza 4x4.
1: Benvenuto Weekend.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Il nostro disco story di oggi è entrato nella storia grazie a questo ritmo davvero spettacolare, Miranda con Vamos a la Playa. Parliamo ora di musica italiana grazie ad un artista straordinario. Stiamo parlando di Random, che è in collegamento telefonico con noi e che ringrazio ovviamente per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Ciao Random, o meglio ciao Emanuele.
1: Ciao amici, come va? Buon weekend a tutti quanti.
0: Grazie, grazie per essere con noi innanzitutto. So che sei in treno, quindi stiamo facendo questo collegamento in diretta, che più diretta non si può. Allora, Random, come sei nato tu artisticamente? Raccontaci di te, perché siamo curiosoni.
1: Guarda, la mia musica nasce in chiesa, è strano da dirlo. Io mi avvicino alla musica grazie a mio papà. E tramite gli strumenti musicali mi avvicino alla musica che avevo 8, 9 anni, 10 anni così, e suonando la batteria in chiesa. I miei genitori sono pastori di una chiesa e dove la musica, diciamo, è una parte molto importante di tutto, no?
0: Sì.
1: E quindi ho iniziato proprio suonando la batteria lì con lui. Lui cantava, suonava la chitarra e io suonavo la batteria.
0: Ma pensa che
1: poi
0: bella
1: piano piano andando
0: cosa.
1: Avanti.
0: Che bella questa
1: piano
0: cosa.
1: Piano piano andando
0: dicendo.
1: Avanti, ho sempre coltivato di più questa passione, questo amore verso la musica, che poi ha preso varie sfaccettature. Quindi nel periodo dell'adolescenza, tramite il rap, il freestyle, ho fatto vari contest, varie cose. E poi piano piano, con il cambiare della mia persona, anche la mia musica ha cambiato forma, rispecchiando alla fine quello che sono. E oggi sono qua.
0: E tutti i valori che hai sicuramente incamerato, no? in questo tempo, li hai veramente messi nero su bianco sulla canzone che ascolteremo tra pochissimo. Tra l'altro, mi permetto di dire ai nostri amici all'ascolto, fate molta attenzione al testo, perché si parla di un brano che è nato per coinvolgere l'ascoltatore in una riflessione positiva, nonostante tutto il caos che c'è intorno, vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma di questo vorrei che mi parlassi tu, Emanuele. Ecco, e come è nato questo brano meraviglioso?
1: Allora, come ti dicevo, io sono molto credente, quindi questo pezzo nasce in realtà da una preghiera. Avevo 3 giorni per presentare la mia etichetta discografica, il singolo per l'estate,
0: sì,
1: che loro cercavano. E io non ho mai amato fare il singolo per l'estate, in realtà, perché mi sembra una cosa molto costruita, no? Il fatto che poi d'estate devi uscire con quelle sonorità, con quella roba, perché è estate. E allora quello che cercavo era una cosa diversa, che potesse comunque rispecchiare il mio messaggio, continuare la narrazione comunque di amore, riscatto e salvezza che voglio portare, però con sonorità diverse. La canzone è arrivata ed è un pezzo che davvero, non voglio dire che ho scritto, ma più che è arrivata, perché è davvero arrivata, ed è un pezzo che riesce, secondo me, davvero a dire quello che penso e che sto vivendo in questo momento, ovvero che nonostante il caos, la velocità, no, di questo mondo, il fatto che molte volte anche noi artisti, ma anche noi persone normali, in questo caos siamo visti come numeri, come comunque cose che oggi ci sono e domani non ci sono più, il riuscire a riconoscere quello che è il nostro punto fisso nella vita, che io chiamo fede, però comunque uno, qualsiasi altra persona può chiamarla amore, famiglia, amicizia, qualsiasi altro valore. E questo legame è la cosa che ogni giorno, a me personalmente, ma penso anche alle altre persone, se riescono a trovarla, ci dà la possibilità di rimanere connessi a qualcosa di vero in questo caos e di riuscire ad uscire da appunto quello schema che purtroppo noi stessi nel corso degli anni ci siamo creati.
0: Tra l'altro tu stai dando un messaggio importante, cioè in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui parlare di connessione significa quasi necessariamente parlare di internet, di cellulare, tu invece parli di connessione, esatto, con l'elemento fondamentale che è la vita, e questo veramente è un messaggio straordinario, davvero, complimenti. Senti, Emanuele, puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per raggiungerti, per seguire tutta la tua attività?
1: Guarda, io sono sia su Instagram, su TikTok, dappertutto, mi chiamo Random, semplicemente, e niente, cerco di comunicare quello che ti sto dicendo ogni giorno.
0: E allora fallo anche adesso, grazie alla tua canzone. Ti cedo virtualmente questo microfono che sarà sempre a tua completa disposizione. Grazie ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend. Amici, era con noi Random.
1: Ragazzi, ora, in questo momento, fate molta attenzione perché state per ascoltare il mio nuovo singolo fino a...

0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!

0: uno di quei brani che ti fa dire e chi si ferma più, Hugo, Email, Angel e Alternate con Moving Through the Sun, e il Sun, cioè il sole è qui sopra di noi, però attenzione, perché durante la stagione più calda ci sarà sempre la musica fresca della vostra emittente e ci sarà anche il meglio di Benvenuto Weekend, c'è il DJ Beda, adesso.
1: E

0: DJ Beda con Love in Time e adesso Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai,
5: a settembre
4: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
11: Coyote vs Acme!
12: Idiota!
11: Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi di Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend!
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini.
0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo. State ascoltando l'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via

0: senti mai più.
1: Noemi con Tu cosa fai questa sera. Tra pochissimo sarà la volta dell'ultima sequenza mixata per questa stagione, ovviamente, di Benvenuto Weekend, curata dal DJ Mix Mauro Guazzotti, e sempre musica. Sole che...

0: Benvenuto Weekend!
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo, state ascoltando l'ultima puntata del Meglio di Benvenuto Weekend, ma voglio ricordarvi che la prossima settimana daremo il via alla nuova stagione. Vi aspetto.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
1: Lui è sempre con noi e anche in questo gran finale di stagione non può mancare assolutamente il DJ Mix Mauro Guazzotti da Milano per la sua sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Amici, siamo arrivati al momento dei saluti, si chiude anche quest'ultima puntata del meglio di Benvenuto Weekend. Vi abbiamo fatto compagnia per tutta l'estate, io sono Alessandro Parodo, voglio semplicemente ricordarvi che dalla prossima settimana daremo vita alla nuova stagione, quindi vi aspetto numerosi come sempre. Vi saluto con una canzone azzeccatissima per salutare l'estate dei Righeira, è L'estate sta finendo. Appuntamento è tra 7 giorni, ricordate, nuova stagione di Benvenuto Weekend.

0: Benvenuto un weekend. Benvenuto un weekend.
1: RDF Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Premier Meloni dal palco di Phoenix alla festa di gioventù nazionale, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. Il segretario della Lega Salvini dal palco del raduno di Pontida richiama invece la Lega all'unità e annuncia: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Poi aggiunge: ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. È indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa, vittima un quarantenne dell'Est Europa. Medio Oriente, l'Iran annuncia che gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro di noi, quindi avverte: in caso di qualsiasi ulteriore azione contro Teheran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Lo sport: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In Fipili si ricorda che a causa di lavori sul ramo di Livorno è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Radio, diffusione, colorica la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
4: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
6: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
7: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
8: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: Sono le 15 e 25 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione.

0: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Ashlein dice: non trovi argomenti veri per attaccarci, te li passo sotto banco. La replica della segretaria Dem: ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota. Matteo Salvini dal palco di Pontida a Spiazza del Pratone, diviso tra pro e contro il segretario della Lega, e annuncia: domani convocherò il Consiglio federale, proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme e marciare compatti. Il ministro Giorgetti chiosa: i nemici sono fuori, non dentro. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno, gli altri sono fuggiti. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Il 35enne è indagato per omicidio. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. La MotoGP: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in gara lunga. Lo spagnolo si impone a Spielberg, precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Balzo avanti per Martin in classifica e a più 12 su Marche e a più 42 su Bezzecchi. Per il calcio, al Franchi, la domenica di Serie A si apre con il pari tra Fiorentina e Napoli. Jimenez risponde al gol di Gilmour. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House, ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
0: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: musica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrò a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente. Secondo l'Iran, gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. Intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia in mare all'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili i soccorsi attivati poco dopo le 10:30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmour e la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri, che striglia i suoi: dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma, Genoa e Frosinone Como, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20:45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Sulla 1 direttissima, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 13.200, rallentamenti tra il Bivio con la 1 panoramica e Badia in direzione Roma. Code invece a causa del traffico intenso sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Grevenchianti e l'allacciamento con la 1 verso Firenze. Nel fine settimana del 3 e 4 ottobre, per lavori di potenziamento della circolabilità dei treni blues, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Ulteriori dettagli sul sito del gestore della regione e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: fissata.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
2: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19:30 alle 21, ogni giorno su Radio.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: Un saluto dalla redazione. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran: deciderò se e quando farlo esplodere. Si comportino bene, ha dichiarato il presidente americano all'inviato speciale per gli esteri di Fox News, aggiungendo di trovarsi in una fase decisionale e che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nova all'evento dei 5 Stelle a Milano in corona Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti vota contro l'invio di aiuti a Kiev. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento programmatico, in cui di fatto si sconfessa la politica italiana ed europea finora portata avanti sulla guerra in Ucraina. E intanto il più grande attacco con droni ucraini segnalato finora nella regione di Mosca ha causato la morte di 3 persone e danneggiato parte di una raffineria di petrolio nella capitale. Lo hanno riferito le autorità mentre la Russia vota nell'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Albini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. De Rossi rischia. Il Parma batte il Genoa 2-1. Non decolla il Napoli. Al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Alle 18 in campo Juventus-Atalanta. Alle 20:45 Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.
1: RDF Notizie.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: folle tua.
1: Radiodiffusione Follonica.
0: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 53 minuti.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
4: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
3: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
4: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Alta tensione in Medio Oriente. L'Iran avverte: colpiremo tutte le basi e le strutture di interesse statunitense nell'area qualora Washington decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica. Trump minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Elezioni regionali in Germania, exit poll in Pomerania. L'AfD è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino in testa la Linke con il 26%, poi CDU e AfD. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli, le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri all'interno di un negozio di abbigliamento a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì. La rabbia del padre è stata solo una marachella, devono tornare da me. Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. Prima vittoria per il Parma in campionato, i ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli di Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 si chiude con Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 315 si registrano 4 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Ancora per traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra il Bivio, Pisa Livorno e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Code a tratti a causa di lavori e del traffico intenso anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Città di Firenze proseguono i lavori di riqualificazione in via dei Pilastri dal 21 settembre fino al 3 novembre, circolazione interrotta da Borgo Pinti a via Farini. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume.

0: cominciato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la soddisfazione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento.
1: Mi manca il corteggiamento.
2: Ma guarda, corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Devi calmare, rilassare, fare un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti i stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in CDM, promette. I presidi preoccupati, sono norme inapplicabili. Insegue Vannacci, il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. Un anno ad alta tensione per la Lega, con i governatori in pressing sul segretario che oggi a Pontida spiazza la fronda nordista. Domani proporrò un congresso straordinario ad ottobre, dice dal palco. Chiedo la fiducia per la mia famiglia. Si chiude intanto la kermesse della base Movimento 5 Stelle Nova con Conte. Il no al riarmo è stato sancito dal 91% dei votanti. Non si arresta l'avanzata dell'AfD in Germania. Dopo la Sassonia, il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però non lascia. Un disastro che non possiamo abbellire, dice, assumendosi la responsabilità di portare avanti il paese. A Berlino avanti la Linke, esulta la candidata Eralp. Abbiamo fatto la storia. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva a urne aperte. Una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni e anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky. Colpiti stabilimenti petroliferi e un centro logistico, 2 i morti. Lo sport Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Fefe De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21.05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: musica. La tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta. Ballalo con noi.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato

0: Dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
1: 70-80-90 Remix Selection.
0: I ricordi più belli, i remix più forti.
1: Non ascoltarlo e basta. Ballalo con noi.
0: Alza il volume.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un sapere lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: I'm here for the BTS show.
1: You're a day early.
0: What do you mean I'm a day early?
1: The show's tomorrow.
0: No, man, it's tonight.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: È 1:12.
2: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Sono le 2:02.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se